Mi uccide per rovinare per la vita di Elsa. Falling 6-6. Falling 6-6. Falling 6-6.